0: Ser Romántica 1380 es una forma de ser y vivir.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?